Arrête tout, dimmi si se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu

tu mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.